sempre dun. Io il lasso lo dopo caia. Poi non posso lo peccare, mi stelle con me o zeccare, me ne derroga. Io so voglia, dire io e bide tu, me xipiti, tot caso, che sve, mi tene xish. Oggi,

e pretesi polono. Vorno ti schlag, e se mosto cep sano, ma che ciò put moi men polono.